0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Resonance FM.
2: Vado, Vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado